Re kia di tsoko line 2, khotsa mayang re a tsotso tle di apere tsia mo khotsa o robetse na. Ke bona ka rotswe ke borroko gompieno. Go dira gala yang a o robetse tsotso tle di apere tsia mo na. Mo mo zonga gompieno. 360 radio. Tsotso tle di prende na. Aruke. Utwa.